0: Celestino na mipa Celestino Luis na mipa wampula wangoshi moni naluta nani wawi moni moni bondia bondia kine lukulukuela inkoni mere wili wili bondia
1: bondia Radio Mozambique
0: naluta nani wawi
1: Lucas Alberto, Omad Vitri do Amrubula, a provincia di Ampula.
0: Ah, eh. Bon dia, io non per Kelane.
1: Mi salamo sopra che era in Bula, mi studi un maratti in Mozambique.
0: Ah, eh.
1: Cosa ha cagno, mi rogo, ragazzi, mi microfono, un equipa, io te ne mi varna, io mi deco.
0: No, tamala.
1: Rue che va a te la cara che le camaraca su via da Manuele, Anaga, Ofelio, Maresa, Adriano. Caro le che aba bogera a canle Alberto Magario, a mamma Rosalina Fernando, a zinumaca Felice Alberto, Ernesto Alberto, Casilda Alberto. Caro le che aba tani studio Moradi Mozambique, Opa Geria, Aide Manavancela, Namo Arraene, Castagna Mudusha, Jehe Ataina, Vitorino Amisi, Tarasisio Hawila, Mali Mulino Haji, Sildu Manam Kulumua, Inneva Haisalamu, Ananda Antonio, a Zakaria Chamorani, caro le che adi bujuma, tambe italamu saio, e krogam paedini spinici o machasha, Ernesto Sirola, Aldura o Kurani, e Amra Bella, e Kamekawa o Groto, campagne, ofeli umana nakuru, e chige grogava de vava, campagne che apataniaga, in tuela naga, atamosti, alosti, che nava a tui salamu. Nagu teni ala wukubule Radio Mozambique, omodo ala anawuriana, niyo che nava a salamu, brokoraka che malla wawo.
0: E salama tunanyuana.
1: Regato mbare mteko salamu.
0: Regato. Muruwa mruma yako holo, si sono mwa waigura to inimalilaka, na variyavo, eura hutuena chimakamo, ilukulu gabakana halawi, Naichu na hiano none wa wichu wawo mwani nalucha nani wawi
2: mwani mwani mama Gerinda Moreira sinyeva kato ndaliela kina mwera triskripi wa molo kwe buwati wa kafare
0: ahe mkahaya kawala kafari ya iwo moshe liwe pama
2: mashindo kwa shele apame nika itamani radio yu
0: miyano kina shele liwe mkahaya kamona yu mnaperekela
2: Mwani wapacha na tiwa wini mwari wapacha ni.
0: Kwa tamala.
2: Walau hili karo leka mwarakala na kula inosensa dentu. Mwani leka mwanaka Adelina Kaltoni.
0: Ahe.
2: Mwala mwaka urejo bentu.
0: Ahe.
2: Oswaldo bentu. Mariano bentu. Ni kanari tiu amarisha nte wase nungu na rati msambiki ampanya na ya okaolisho okolumbia o wanantiria.
0: Anna Tamala.
2: Obrigado, muito obrigado.
0: Bom dia. Oh, salve, malavorno, 4 horas 36 minutos. Ni hanche kula kanana mi wahu. Mpaka ilukuluku nakula hu uohiane. Kalompunye waya, bom dia.
3: Bom dia, bom dia.
0: E cariti o lo charare?
3: Nana cachope.
0: Ahe, nana cachope, quanti anni non ha per calare?
3: Ho pacchera e calea mantinte alla vaga e mia gindetta di nici. Tante venumuri un padoni di auto e rossitura tecnica.
0: Ahe, nana tavola.
3: Mi ao, anni un ao e rio, due.
0: Ahe.
3: Mulupu a kadihere oto e la penne mesene ni okala mulupu ni hito ni ndi oto ni hande wala oto do mulupu ni kabiru to ni kalimu rinu na apu ya neni.
0: Nina tamala.
3: Entao anaka Rofinu Anabela Doni ya kala likwari ni Lindu Dusha Ansha Anika ni Marcelino, mutilaku niwa oko tirola, niwa ultima, agin ni hala tu Luisa, pinchito na panya amaputu, Ukira maji proprio ni la batikiti ni ni akali kala wadina. Kama nawe to ya orie na maputuwe yo ni wa dominga. Enta tuyo ya kende salamu wa shipatanaga. Anto kwa suwa tera. Anawa. Ano jempereke. Anapalau. Trimwaga onkana omalema u aditu. Ni amara ni wa amina. Ani kereto na panyato likwari mkuma umungusi na mara Fatima ni atu ote ne siwa nimeano nereso ni juusa onkala weno ya kende salamu waka ni toka aromo lagi ni aromo lagi kadiwa lagi antoka o mare ato meao ya kende salamu waka mari anela alato onkala uluwa na u anagustu ya kende salamu waka amare ngumayao to tome e mandela minesh penti e sibani miano inwa awonya kulahani heni eta muluku andikali atu otena brigada tego apa amana
0: obrigada bondia.

0: O estádio 25 de junho. Oni panya newa mushiri kaka Santos Augusto. We kimukohe mpanto la waneli. Oni vara nawe opurole ferroviario. Opurole vamoseni agia jispecia jolishinga. Kaya ka ferroviario la wampula no ni agia jispecia jolishinga. Yo kale ni himu mpanto la waneli Santos Augusto.
1: Panto re panto la pasen re pasen panto wasin sa wanenli fram protika mutla van yake special ulishinga paro pata makura lo manu mlikeni hampera ushita na vya chonta tikila ntopato wanenli wero kanyiwe na mashinta makura la van rodrika iku hapi ili wala van tandrika wampulano kwa hena leo maliheria bro rodrika wa ulishinga wera ntopanyiwe na mashinta rovo la mpanta wa mea final tosa sambiku wa nari kwa mwono tila pa hunno wala mpero la orimu kwa vara kwa di final mwera aki special ulishinga mpando la wananli oruye muka oruye toni mutintu sikina kwa sotika sope la ompo wala feru viara wa mpula pero mpulo hapo longa ana madrikawe asya mpua manlaka na mpando la wananli wabula waba simoni ini wabata na madrika mkina kwa netobolungu mpando la wananli simoni umorantele na madrika na mutrezi bari ole aharere mpando la wopateria kweso hutu wani na madrika lawe ampiro olola iya si kima kwira mishinta sirimpu wa maetansu msambiki wala wakwati di final frampo wani padu upihio wani kuna ake spesiaju ushinga madrika rafiki wabiku mba madrika lawe soti ni luizinu pasini madrika mroetu na sinu pasini madrika mroetu wano wanyoto kwa madrika ola tesumbana wawaiya Omuka kula bumbula marika Basilio anikula ke spesiaje ulishinga over marika ke spesiaje ulishinga numero 8 over marika ferroviario over marika ke spesiaje vale marika ke spesiaje ulishinga masempera okuma wanaka laba ora munyaka matata amarika ferroviario wampula marika ferroampula anro munyaka ferro la variari weso wa matata munya wa nosa marika motrejo de caldino katuno pasele marika ola timesa numero 21 mesa far marika capitao o kan marika chenor ajeno pasele marika numero 21 mesa tomas marika ola numero 27 sumbana caldino marika ferroampula para opeya wa kuna ke special ulishinga o bra caldino musa kula masiwe ka soswania oro melia kan lota matavini ma ke special abone ka marika ferroviara wa ampula marika 27 ola sumbana marika sumbana oro malaka antonota matavini ma ke special ulishinga marika sumbana mudujira weso mpira wa loto ni mono wolo kwa na wera maile kenzo mpira wa loto ni matavi wani kuna ferro vya kete matari maki kisajo lishinga marika sumbana manila loto watu upi haba abo witela ya bunyingwe hisa na marika simon anikuna ferro vya rawampula urumaka hisa varari kwa na marika mutraezi hola wita ni wamisha wamusha misha marika nikuna hake spesiaji o lishinga nikuna wa provincia woniasa ni mwela mpanta na mshita sa provincial omri marika misha hake spesiaji o lishinga kwa muru wa marika kaldenu sumbana rafiki mpato upeye nikuna hake spesiaji rafiki kakakaka rafiki omunya omunya wiha matata marika hake spesiaji mshini kona leto Rumeka isa na marika anikuna hake spesiaji ama ilaka weso mpira waholosha marika ferro viara wampula sisa weso mpira vale munya wela ya munya wele pira marika anikuna ferro viaru Rumeka isa marika hake spesiaji ulishinga baba nila ya vaa mukale wakati weso wanote payo weso riria wala kandra huno stadio Bensuku tujunyo pemila wampula kala estate, bensuku tujunyo kampu ya ferro viara wampula. Obre marika makilelo wale suka la marika, nubevinsati luizinyo, masha hivari wa vale, hivari wa nikata, marika luizinyo, nukuru ferro viara wampula. Obre marika mesa, mesa mpase na marika kapita jenore, marika nikuna ferro viara wampula. Obre marika nikamuru wa nyoto, marika wale soti mesa, obre mesa, mesa hake marika mbahawe, vene marika kaldinu, obre marika kishpesa yulshinka. Andika mwana wanyo tamarika na maronzi kala marika yasidu vera marika yasidu anikuna kia spesiaji ulishinga omba sana kapita wa mertiri obri kapita wa mertiri anikuna kia spesiaji ulishinga omba marika ndika mwana wanyo marika kia spesiaji marika kia spesiaji ulishinga omba ilaka marika ndika mwana utiana marika kia spesiaji ulishinga mashimu ya lela arilela wakia spesiaji amarika marika ferro viara wampula ndika mwana wanyo marika haki wakila wala kia ferro viara kia spesiaji lelo rimpa ndrawa soriarewe kama marika ilo anikuna ferro viara Pampula, Muka Pampera Basilio, Arukuna Kisarishinka, Omania Basilio. Marika ke special shinka vai madikora so de binka bika marika ke kurake special shinka onde kamuno wo pihia wari kuna ferroviario a wampula a oneka wale madikan movin search wa de luzinho marika ne kuna ferroviario omere marika ferampula ombasle capital shinor ombu capital shinor omba marika ke kuno wanyoto vai kwa so mukushi mutla vati numero mika so 21 mesa ombu nya mesa mesa vai marika no 27 sumbana obra sumbana marika ferroviario hakwa ombu kushi mutla van marika ferroviario kuna ke Lishinka, or Meleke Libre, Holo, Guamatricello, Nikurnake Speciage, America, Matricola Ferroviara Wampula, or America, Special Shinka, Okamarico Sotomovin, Mero, Motrinta Mestri, Petro Pasan American Murvinti, Vinto Calamarica, or at the Binko Vera Binka, Marica Special Shinka, Muni, we have a little Lee, Marica Meso, Anukuna, Mesa Ferroviar, over America Genor, Marica Ferroviara Wampula, or Pasan America Musa, Shelly to Pero Kumakoreka Mazata, America Nukurake Special Shinka. O bene che bisogna riuscire o riuscire a marico di contro sei we o bisogna che campano più un capo pulle bram pirawe che bisogna giocare tanto wa o la osi di basilio o bisogna marico basilio con la che bisogna giocare shinka o che marico di come no one was from one of na ma che ne trima marica mesa mesa va marica motra scaldino fate passare marica meroi tu nazir che che bisogna marica luisino bisogna marica di come no tiana con marica no vinta alex alex passare marica di come no one of na marica con una ferrera ampla shelito certo bisogna con la parupe ya marica rafiki o le parupe ya con che Roma lua libero wapi hayo wa matawe ni maferu viaria wa mpula. Niso katu ni bando la wapache wa wana lua maliheria. Pero wa mpula matike lua wakati mkina kwenye atikila kutuli. Aga jipisa yulishinko ni hile kwa rokana makai lotika. Woke ilasha oholo. Nisa to Roma lua libre wa mea lua matike lo ni kuna feru viaru. Wani bando mutra wani anamatika no wani hanavale. Ula o nyeke liwa na matike aja jipisiash. Oh, è solo roca che va valo che chiude Madrid numero 21 mesa Madrid con la numero 2 Sony anche speciale Lishinga con la UE però le libere Roma Lampardo per il ferroviario e roca libero uopi haeyo anche speciale Lishinga e Romella vuol con la campana Matavini ma ferroviario a

0: radio virabira kama wani ni lelo ni mpanya ni ya wani
1: makasa
0: makasa ayo atokwene ya Bernardino Augusto tiani tane o radio Msambiku wela wirwa animpela radio edeta kama wani o makasa ni horwa
1: me vankero tabela vankeni yo himbanki nona kini mwindo brigato atu ekhale ke ntokwanye ya bahe nona wiyo kinkele shen leleke ikaninsu wela sasi o radio komo mteko ola wula mteko o unwa kaninsu wela ndiaya entao nsowela kakua kula mtu nono ele mashi ii antao miko shukuri la watu wa ruya ya ba tukuri la meshu vanche
0: ayo masifanka haka toko ene ya Bernardino Augusto mwako pompa atama okala ho
1: mashutu omkitame uso imata iso okala wune mpeyo okala wune nonta mpeyo okala wune imata ikani ikani iso okala wu
0: mawani me omata ihali riesai
1: Mata iwe vakani vakani tambe no wani vakani vakani so mishankiho pahi mahawe ipulele wa rumpe ntawe iprodutu ikina kukikume sana ayo ayo
0: iprodutu sheni ya siikume
1: mwintu para mia inona kawe kikume le sana vari ya riva nakuo nakuo le kikume le sana mashukwa shukuru la yo mlugu kivahako kala wepa tini irani ya paika hii wakule ya kasinkara sore raru mnumu yankani yore wikine yowitipala maiso tene nkele kuholo
0: ntepo vari wa maka samusheni
1: Miva vanuwelea kipanyia kasa sirivariwa kamu olima. Nakoso la tivale ukala we kuvernu nitumere we nivareke muteko. Jele rinanyu mtumiheke. Ntawa njene nashuta wabale. Ntawa inone ipanyane kiparaka apa. Hea sima itumiheke yotumiha. Mashiulu barisha miru milema kasa muke nonaka. Olima, osoma, ayo.
0: Olima omokoni wala ni muro.
1: Alerna eisi anikana omokoni ni muyesini. Ayo.
0: Yore rantapela ya amaka sapevi.
1: Yore rantapela kami amaka sayopa kira oshukula radio Msambiki. Ukume useishu andari wa pia kama mtetola wa amaka sayere opa kira yotapela. Ya neili tambe mukhalilo ninkala humawani mme. Mkino nyokanaka ni mwabarawe rwasa atokwene miahai imalamala. Ya nyokani tikele na Iran.
0: Masi ntepi honyo kani hankala kesheni?
1: Ntepi honyo kihani hamo ni nkala nrima. Nrima ayo.
0: Andere nrima muho?
1: Kala nkala nrima. Rimu manone atui masala kala nrima. Kala wii guvernu. Oriate ntunana nrima na alore ramurima. Mashanke ni terro. Toko la wii katepi hao otakale rohono. Guvernu no ketomari konta. Ayo.
0: Matue lelo matuku lelo wariasaimu.
1: Matwele lomu atia la pahen nona huu. Antwele vankene sha omata wiwe atika kai garta pahi yale ashoku yale mtelefoni nime. Tau kina wahana ambira pahiri kitatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
0: o makasa tiba ba
1: nrokhala romkano nno napo ya masiulu ba makasa wiwe masintawe pasari nro romelaho ba ontero makasa ni wa minani nno tiela pa hena
0: na
1: ni munisipi akumako pomo ngiseria baba oni ba hekaru esia ntawe ngiseria baba ayo ni malusho ninni weheru akaba ditipeliwe ke posto ntawe se ninni liba makuba ni wiko dai karu nan rima yao sa siriwe ahinsi veli okhala sala watu molumunguni mash el governo riva ba mosani hiano para oreri ha elapo elayo ayo
0: ba mirere losheni sintumi hwa kan loswe la tato kwene anweheria e mercado ila ho
1: amthuan lela msoro ni panyole vale akwati mkinu ndiruka ka franku baba pahiwa mphena makotole tulo none yavale nikusi hihale paha pahiseleshe namkwati ole ndorishinale
0: wa romaka sa setu setwene eyoli awe ano hekanli awe yelelo lya pivi
1: epatune patunto akina ko khalo wasivela karagata ntonno ntotomala o ruwera shiwa ayi
0: oreri wake sheni
1: Aule ntoreriwa kayanla yanla khala na huwa liyaku afranku na tumo ware shewe na rene kuri wanyea
0: ki hime yo leyo wanu makasa no nera wa piano ohili ya wipi makasa
1: masiyo lento yanno no tu yasiro ovela vela va venyewe yo titeliwa pa hina mpapi ayo pa hinto nikina kumeshi matokwene ayo
0: atokwene isalamu
1: Isalamu yopa kera ke kinave ke la asato kweno radio Mozambique ya timitindi wirwa radio aroweke mtete wa makasa. Isalamu kini vela radio tene iwe. Vaneili kaveke la katambe ato kweni ya litre ya kulene wine keka radio Mozambique. Apieke mtete wa makasa. Tuwa wakinava isalamu. Tambe ya chef ya arnahu baba tobe ato kwenye Nelson ya mana nasi sentala. Tambe kinava hama kuma suwe mluku avaheke osuwela. Avaheke osuwela weta natu. Antawe yao kinahia. Vaneili kaveke leke ntoma arakarumu yerene omata. Mashprontu shia wakinima ava hama kuma suwe. Mara gayao amosani manaka bia bernardino antonio bernardino tio galante va mukasu nivo ayo lento tambe manako leo yarapahi amosana marawe ana augusto nanawe kinave ke lote nao ni manaka tumkina ku jil tu bernardino ori orapali awani kinave ke la simbeta o kinav kela Marcelino wao kinav kela Maria Moisés ala batamberinto ashine ne mathala ala wenon kalantani hova atrao ki hakomasa nansi awe kumita de San Pedro makasa nihaniwa Mario Atanasio ki have kelela ayo
0: endwa shikola to kwene
1: meva ogisera nto kave kela nsipo wiko bakalavano wera no radio yo kitokole liyo kala yo hina thora bulutu na ya ithori to kwene ithori
2: Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, Mio, M